nostri, in nomine Domini, Domini che esagera, sera meglio, Domini il Vodisto, vogliamo che il servizio tra il centro resista, stesso legem, e di un attendio tuo, che il domicilio è per Cristo, dopo la sua ave, benedicta per i poteri, Pater Spiriti e Spesso, descendi vos, mare di sempre.